0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

Merry Christmas from all of us to you.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri. Ciao!
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: già qui, è già Natale.
1: Buon Natale da Biagio Antonacci.
2: Happy holidays from us to you.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.
2: Quest'anno a Natale volevo scappare. Non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone, con le luci, il presepe, tutte quelle persone, con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca, come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati in attesa del

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri. Ciao!
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: What's America, boys?
1: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
2: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Accadeva che. La musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatros, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu.

sera. E se dormi, che dormi, che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi, per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri. Ciao!
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

sight. Have yourself a merry little Christmas.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

Ho, ho, ho. Merry Christmas.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Happy holidays from us to you.
1: You better watch out.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri. Ciao.
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

Your station at Christmas.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: è già qui, è già Natale.
1: Buon Natale da Biagio Antonacci.
2: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
3: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro.
4: I'm dreaming of a white Christmas.
5: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri. Ciao!
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.
2: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

alla luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu.

la sera, e se dormi, che dormi, che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi, per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro.
2: I'm dreaming of a white Christmas.
3: Radio Albatro. Con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

chiamiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
2: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwawa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
4: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che. La musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.
3: Quest'anno a Natale volevo scappare. Non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale. Perché spesso a Natale mi viene il magone, con le luci, il presepe, tutte quelle persone, con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca, come un branco di maiale.

alla luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati in attesa del

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto.
1: Radio Albatro. Con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawa Wiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
4: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
2: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Radio Albatros, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
2: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu.

la sera e se dormi che dormi, che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe me. Come on, fellas, believe me. You just gotta believe me. You're taking all the trouble, my
1: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
2: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

tempest torn and wind, and went to Bethlehem straighter.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

sight. Have yourself a merry little Christmas.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ho, ho, ho. Merry Christmas.
1: È già qui, è già Natale.

0: Buon Natale da Biagio Antonacci.
1: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
2: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.
2: Ho ho ho, shake up the happiness.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
4: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Ho ho ho, Merry Christmas.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiali, a pensare a com'era bella questa notte 30 anni fa, alla luce di un'altra stella, alla luce di un'altra età. E continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie a marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, i ragazzi profumati

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che. La musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

Non sui tetti e c'è la notte per strada, le ragazze ritornano in tram, ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale, ci scommetto dal freddo che fa, e da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù, è un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu.

sera, e se dormi, che dormi, che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi, per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro.
2: I'm dreaming of a white Christmas.
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: auguro di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: What's America, boys?
1: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
2: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che. La musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Buon Natale da Biagio Antonacci.
1: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
2: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

sight.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Alba.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchia storia marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati.

figli. Fantasia, forse è il momento di andare. Corri e scappa via. Ma poi ti fermi un secondo, rimani così a pensare che il peggio è passato.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri. Ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: più.
1: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
2: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
3: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu.

E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwawa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica. You better watch.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

of sight. Have yourself a merry little Christmas.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros.

chiamiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu.

sera, e se dormi, che sogni che fai? E tu scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce ed il tempo passa piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ho, ho, ho. Merry Christmas.
1: You better watch.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros.

stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri. Ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawa Wiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri. Ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.
2: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe e tutte quelle persone, con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati.

0: And what's America, boys?
1: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
2: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.